0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Nakai, con l'Aikos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
2: Acqua è

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

questo è il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali,

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

devi essere più forte. Quante volte me l'hai detto? Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola. Ma tu mi hai insegnato cos'è il rispetto, incontrato mille bastardi, ma quello non l'ho mai perso.

0: Come anticipato Roberto prima, stiamo lavorando a una versione italo-francese di Supereroi con Julien e sono veramente contento di averlo conosciuto perché è un artista molto sensibile e per certi versi molto simile a me. Quindi vi ringrazio per tutta la vostra attenzione. Vi presento Domenico, che è il mio carissimo amico Domenico. Faccio un'idea perché è la prima serata.
1: Buon appetito.

0: Salut, chers auditeurs de Radio Top Italia, première radio italienne de France, ça se fête.
1: Merci beaucoup, merci de suivre notre radio, merci de suivre les artistes et j'espère vous rencontrer très bientôt.
2: Des bisous.
3: Italoscopie.
4: C'était le showcase de Julia Lieb et de Mr. Rain. Mr. Rain qui va nous rejoindre dans un instant pour une interview exclusive sur RVVS 96.2 et Top Italia. Je le vois arriver.
5: Ciao, siamo con Mr. Rain. Grazie di essere con noi. Tutto bene?
6: Buongiorno, molto bene. Sono felice di essere qua per la prima volta. E Parigi l'ho visitata più e più volte. È una città, sono innamorato di questa città perché è stupenda. Ha un sacco di storia. La gente è bellissima, quindi sono super contento.

0: stato qua nel 2014 per il concerto di Eminem, poi da lì ogni due anni passo, ogni tanto passo.
1: Quindi magari un giorno un concerto a Parigi?
0: Assolutamente, spero molto presto.
1: Innanzitutto vorrei sapere anche se, perché ti chiami Mr. Rain?
0: Perché scrivo solo quando piove.
1: Ok, quindi puoi venire a Parigi.
0: Ah sì, infatti, devo prendere un piccolo appartamento dove vengo a fare i miei dischi ogni tot.
1: Perché... In una settimana ti fai tutto il colore.
0: Esatto,
1: disco.
0: Sì, quando piove riesco a percepire o a pensare cose che normalmente do un pochino più per scontato o comunque che non riesco a tirare fuori. E quando piove mi apro con me stesso e riesco a scrivere solo.
1: Cos'è, la
0: piove.
1: Malinconia della
0: pioggia?
1: Sì,
0: secondo me sì, è un po' la tristezza, il pensare un po' a tutto quanto, a riflettere sulla mia vita, quindi sono condizionato da quello.
1: Perché nelle tue canzoni c'è la malinconia.
0: Molto spesso.
1: Però anche i messaggi di speranza.
0: Guarda, in quasi ogni mia canzone c'è un messaggio di fondo che ha una radice di speranza. Secondo me la speranza dopo l'amore è il sentimento che guida il mondo. Senza speranza siamo persi, quindi anche quando tratto magari argomenti abbastanza personali e pesanti cerco di comunque dare una sfumatura di speranza anche verso la fine o comunque.
1: Hai cantato con dei bambini parecchie canzoni,
0: sì.
1: Dei cori anche di voci di bambini,
0: sì.
1: Nelle tue canzoni è difficile lavorare con i bambini, cantare?
0: Ma no, a parte che vabbè, io sono un fan dei cori in generale. Trovo che una cosa detta da un bambino abbia un peso molto più forte di una cosa detta da me o da te o da chiunque più grande. E quindi quando trovo che in una canzone ci sia un messaggio che debba essere amplificato, perché è importante, inserisco sempre il coro di bambini e è semplicissimo, cioè comunque sono super bravi, cantano. Non ho mai trovato delle cose difficili,
1: E poi alla fine non è stato.
0: Esatto.
1: Hai fatto tante collaborazioni, Alfa, Annalisa, Sanfani, Chiara. Nel futuro c'è un'altra collaborazione che vorrei fare?
0: Allora, sto lavorando a più cose perché sto lavorando al mio disco in Italia, un disco in Spagna, e ora abbiamo cominciato a lavorare alla versione italo-francese di Supereroi che farò con Julien. Quindi super spoiler, non ho ancora detto in giro, e sono qui, e quindi sono veramente, ma veramente contento perché è un nuovo viaggio che sono sicuro che mi regalerà tantissime e bellissime emozioni.
1: Per chi non ti conosce, magari i francesi che ti scoprono adesso, se dovresti descriverti in tre parole?
0: Ma sincero, trasparente e coerente con me stesso.
1: Bello. Grazie mille.
0: Grazie mille a voi, speriamo di incontrarci presto.
1: Certo, ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole.

0: écouter Italoscopie sur RVVS 96.2 et c'est le moment de retrouver l'interview de Carmen Consoli, interview réalisée par notre collègue Alain Mangual de Cappuccino.
1: Buongiorno, Carmen Consoli, grazie per aver risposto a alcune domande di Top Italia e Cappuccino. Parigi è per te un po' come una seconda casa.
2: Sì.
1: Hai avuto un grande successo con il tuo album Stato di necessità con tre canzoni in francese nel 2001. Come spieghi questo successo?
2: Salve a tutti. Et de necessité, si intitolava.
1: Sì.
2: Sì, vero?
1: Sì.
2: L'ho pronunciato bene?
1: Sì.
2: Stato di necessità. E per quell'occasione facemmo delle versioni in francese di alcuni brani. Mm. E poi musicai, rielaborai un brano meraviglioso di Serge Gainsbourg che si intitola Je suis venu te dire que je m'en vais, che allora venne prodotto da Henri Salvador. E mi ricordo con gli archi scritti da Jean-Pierre Savin, che è direttore d'orchestra che seguì Gainsbourg. Insomma, detto questo, io ho sempre avuto un'attrazione enorme per questa città. Ho anche abitato qui e l'ho sempre vissuta con grande passione. Ogni giorno c'era una mostra diversa, ogni giorno andiamo a vedere Peter Brook piuttosto che Necrosius, il cinema, tutte le mostre che ogni giorno, cioè vi era l'imbarazzo della scelta proprio su quello che dovevamo fare, no? Il cibo, la poesia, questo un po' essere della Breno, che è anche poetico. È anche elegante. Io non so se ho un successo vero e proprio, anche perché successo è un participio passato, è qualcosa che è già accaduto. Fosse un sostantivo, probabilmente non so cosa definirei per successo. Sicuramente è un successo che sono qua di nuovo, canterò la musica della mia terra a un pubblico francese, anche italiano ovviamente, sì. Ma il punto è che anche quando canto in Italia mi dicono i sottotitoli non ci sono, per cui sono già abituata ad essere straniera a casa mia.
1: Il tuo primo concerto fu nel 2001 al Café de la Danse,
2: sì.
1: Io c'ero.
2: E ricordo Café de la Danse, è stato bellissimo, mi ricordo con la coerenza, ho continuato a fare ciò che mi piace fondamentalmente, senza desiderare il successo, tra virgolette. Questo non desiderare il successo probabilmente ha fatto sì che io continuassi a seguire una strada così perché l'amavo e non perché dovevo.
1: Il piacere è importante.
2: Sì, però ci metto tanto impegno, non è che...
1: Sì,
2: ma fondamentalmente sai cosa leggo io alla parola successo? Il fatto di poter fare quello che mi piace. Io faccio quello che mi piace, me lo fanno fare, e me lo fanno pure fare.
1: Lo fai per piacere?
2: Sì, è passione.
1: È passione.
2: Sì. Sì.
1: E dunque, dal Café de la Danse all'Olimpia, che sarà sabato sera, quale sarebbe il programma?
2: Dal Café de la Danse ho fatto una grande ricerca anche delle mie radici, ho recuperato le tradizioni, ho cercato di contaminarmi tantissimo dal rock fino a Ignazio Buttitta, che è un poeta illustre siciliano, e quindi torno più terrona. Cioè pensavo di arrivare all'Olimpia cantando in francese, in inglese, invece canterò in siciliano, pensa.
1: Sì, pure in greco anziano.
2: Greco antico, sì.
1: Antico.
2: Sì, perché questo disco, e qua torniamo alla prima domanda, posso darti tu?
1: Sì, sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Ho cercato in questo disco di parlare delle radici linguistiche della mia Sicilia. E ovviamente non potevo non cominciare con Teocrito, che è siracusano. E quindi... la nostra lingua ha anche il greco antico, latino, poi l'arabo, e quindi è proprio un miscuglio di culture, di fascino, di atmosfere, di colori. Quindi l'ho voluto raccontare attraverso il linguaggio.

0: Ti dirò anche un'altra cosa.
1: Sì.
0: Lo sai cosa ho scoperto?
1: Non ancora.
0: Uno scoop terribile. Alla corte di Federico II di Svevia, in
1: Sì.
0: Sicilia, è nato il sonetto e poi, in un secondo momento, questo dolce stil novo si è trasferito in Toscana. Pensa. Pensa che da noi forse è nata la lingua italiana, poco poco. Ho visto che scoop incredibile che vi ho dato.
1: Sì, prima del sommo poeta, il Dante.
0: E certo, ci fu io, infatti, Jacopo da Lentini, ma anche menzionato da Dante stesso. Prima la scuola poetica siciliana, in un secondo momento la scuola poetica siciliana si trasferisce in Toscana. Infatti c'è un grande legame tra la Toscana e la Sicilia, proprio linguistico. Io ho deciso di musicare un sonetto di Ninetta da Messina, quindi una donna che scriveva come poteva avere la cultura. Questa donna era colta, pensa, a quei tempi era impossibile, un caso letterario, ragazzi. E io l'ho musicata ed era siciliana ed era una donna indipendente, una donna che esprimeva con volontà il suo desiderio, la sua se stessa. Ninetta da Messina, pensa.
1: Che tipo di atmosfera ti aspetti durante il concerto all'Olimpia?
0: Non lo so, io lo sai, non ho aspettative.
1: All'italiana, alla francese, alla greca antico, all'arabo.
0: Non lo so, mi aspetto un'atmosfera umana e sarà un'atmosfera umana, cioè traduco, non formata da codici binari diciamo, di comunicazione, ma comunicazione umana, empatica. Poi ultimamente ho imparato a non considerare più le provenienze, sai? Abbiamo la nostra lingua, abbiamo la nostra cultura, però sto leggendo una cultura comune a tutti, che è quella proprio umana, sotto tutto, no? Soprattutto qui in Europa, perché abbiamo tutti la stessa origine, cioè lavorando con le lingue, mi sono resa conto di questo.
1: Siamo tutti cittadini del mondo.
0: Sì, esattamente.
1: Era molto legata a Franco Battiato?
0: Ero molto legata a Franco
1: Sì.
0: Battiato, sì, sono tuttora molto legata a Franco. Forse farò un omaggio a un vostro grande artista. In questo
1: Sorpresa.
0: caso, sorpresa, sì. Sì?
1: Recentemente ha cantato in duetto con Tiziano Ferro e pensi di fare un altro duetto con un altro?
0: Non lo so, se capita. Adesso l'ho fatto con Jovanozzi, Mahmood.
1: Ah, e sei molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne e l'ecologia. Hai visto un'evoluzione della situazione in Italia, la condizione delle
0: No,
1: donne?
0: no. No, non particolarmente, ecco, no, anzi, non l'ho vista questa. Purtroppo, no. Ancora si continua anche a appellare al maschile, la donna.
1: Sì.
0: Guarda, ti racconto una cosa. Mio padre mi diceva: tu non hai bisogno di venderti perché tu con il tuo talento arriverai. Ricordati, Carmen, che se tu avrai talento, e se tu studierai e approfondirai questo talento, nessuno ti potrà ostacolare. Non hai bisogno di fare nient'altro. E mi disse: mio padre era femminista. Mi disse: ricordati che tu sei una donna e hai una fortuna. Tu contemporaneamente puoi cantare, suonare e controllare l'accordatura della tua chitarra. Anzi, forse, forse, se c'è un cronometro da qualche parte, controlli anche che l'acqua sia giusta per mettere la pasta. E mio padre era femminista e mi diceva questa cosa, quindi mi incoraggiò tantissimo, però ancora oggi c'è tanto da fare.
1: Ultima domanda, l'ultima volta che hai partecipato al Festival di Sanremo era stato nel 2000, pensi di tornarci un giorno?
0: Un giorno.
1: Un giorno,
0: Sì,
1: non si sa quando.
0: sì,
1: Ok.
0: un giorno. Tra l'altro prima o poi i fiori me li becco.
1: Ok, grazie e in bocca al lupo per l'Olimpia.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie.
1: grazie ancora.
0: Grazie a te, grazie.
2: Vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2.
3: Promet

0: radio qui t'accompagne où che tu sois, Radio Top Italia.
1: Bene, adesso direi che possiamo passare all'ascolto della tua canzone con cui hai vinto.
2: Brava.
1: A te.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

bruciato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

si trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti. Forse

Lei mi parla arabo ma è latina.

senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E dobbiamo chiudere? Non l'avevamo più fatto.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa de Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati a Formato Casa, lo spazio dedicato a chi non sta mai fermo, a chi ha il coraggio di cambiare codice postale e che ha capito che casa non è solo un indirizzo ma uno stato mentale. Come sempre esploriamo mondi, ribaltiamo cliché, andiamo a caccia di storie che profumano di vita vera e di grandi ripartenze, condividendo insieme le nostre rotte. E c'è chi segue la strada e chi la crea da sé con il suo stile unico tra blues, funk e anima napoletana. Pino Daniele ci ricorda che a volte basta fidarsi del proprio istinto.

Yes, I Know My Way, uno dei brani più iconici di Pino Daniele, un pezzo che già dal titolo dice tutto, so qual è la mia strada, e infatti racconta proprio quella libertà di andare controcorrente, mescolando generi diversi quando in Italia non era ancora così comune. Pensate che questo brano arriva alla fine degli anni 70, in un momento in cui Pino Daniele stava rivoluzionando il suono italiano, portando dentro il blues, il jazz, il funk, ma sempre con radici profondamente napoletane. E la poesia trasformata in musica di Pino Daniele ci aiuta a introdurre ciò di cui parleremo proprio oggi. Siamo abituati a raccontare sempre di chi parte, ma che cosa succede quando qualcuno decide di fare percorso inverso? Quando i tragitti delle persone di paesi diversi si incrociano, magari si invertono? Oggi racconteremo una storia che a molti forse potrebbe ancora meravigliare. E sì, perché l'Italia è sempre narrata come un paese poco attrattivo per gli stranieri, ma solo un luogo meraviglioso dal quale, insomma, si può andare per fare vacanze o magari dal quale si è costretti a partire per trovare uno scenario di vita differente. Ed in realtà lo abbiamo anche spiegato qualche puntata fa con la sociologa Delfina Licata, che ci parlava proprio nel rapporto italiani nel mondo di come si evidenzi questo forte flusso di persone che partono e un basso flusso di persone che entrano, e quindi questo cerchio della circolazione di migrazione e migrazione di persone non riesce ad equilibrarsi. Ma in un mondo e in un'Europa soprattutto così globalizzata, dove è diventato molto più semplice spostarsi, dove anche la burocrazia, l'amministrazione consentono sempre di più una libera circolazione delle persone, dovrebbe in realtà essere normale apprendere che, come c'è chi parte, ci sono stranieri che decidono di vivere in Italia e di ricominciare un nuovo percorso. E allora oggi facciamo questo giro al contrario, diciamo così, questo percorso che nessuno ci si aspetta. Dimenticate gli italiani che partono lontano dall'Italia, che scappano magari, ecco, a Parigi per cercare la fortuna. Oggi decidiamo di ribaltare la mappa. Il formato casa oggi è migrazione al contrario, anzi direi invertita.

0: Trax, Italia Starter Trax su Radio Top Italia per Formato Casa, ed è arrivato il momento di accogliere la nostra ospite di oggi, direttamente dall'Italia, precisamente direi dalla città del sole. Ben ritrovati su Formato Casa, è arrivato il momento di accogliere la nostra invitata di oggi direttamente dall'Italia, Claire. Ciao Claire, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Bienvenue a Formato Casa, come
1: ça va? Ça va, tutto bene. Tu?
0: Tutto bene, cosa si dice in Italia?
1: Guarda, tutto bene, inizia a fare caldo, si intravede già l'estate, quindi direi bene.
0: Direi, qui in Francia l'estate si intravede, però come sai bene si nasconde alcune volte, quindi è ancora un po' mite la temperatura. Voi lì giù mi sa che ne vedrete delle belle con un po' di calore. Allora Claire, noi siamo abituati agli italiani che scappano all'estero per cercare fortuna, tu invece hai deciso di fare il contrario, hai lasciato la Francia per venire in Italia, precisamente a Napoli. Ci racconti se è stato un colpo di fulmine o magari, non so, un atto di follia che magari i tuoi amici francesi ancora non hanno capito.
1: No, è vero, infatti di solito è il contrario, e quando l'ho annunciato ai miei amici francesi erano un po' sorpresi, anche in realtà i napoletani quando sono arrivata. No, nel mio caso direi che è stato un mix tra colpo di fulmine e follia, perché sono venuta praticamente a Napoli per la prima volta 10 anni fa per trovare un'amica napoletana che avevo conosciuto durante un Erasmus a Bucarest.
0: Sì.
1: E devo dire che è stato amore a prima vista, cioè appena ho messo il piede in città ho capito subito che Napoli aveva qualcosa di speciale. E quindi poi, una volta poi tornata in Francia, non riuscivo più a togliermela dalla testa, e così ho iniziato tutte le pratiche per iscrivermi all'università, quindi all'Università Federico II qua a Napoli.
0: Subito, allora, quindi, praticamente... cioè appena sei tornata ti sei riattivata per preparare la partenza.
1: Che se devo dire è stato un processo abbastanza lungo, perché la burocrazia in Francia è un po' lenta, ma a Napoli forse ancora di più.
0: Tra le due messe insieme effettivamente è un risultato esplosivo. E Claire, qual è stata poi la reazione dei tuoi genitori quando hai detto io parto, vado a Napoli, mi trasferisco a Napoli?
1: No, in realtà i miei genitori erano felici, perché già avevo fatto, tornavo da un'esperienza di un anno a Bucarest in Erasmus, e quando ho detto che me ne andavo per almeno 2 anni, quindi perché era per fare il master,
0: wow.
1: No, erano felici, però mai a pensare che poi sarei stata... a Napoli.
0: A lungo, ok, chiaro, giusto, perché effettivamente decidere di partire per fare un percorso di studio ci sta, ok, vado a Napoli, mi faccio i miei studi, e invece poi piano piano è diventata la tua vita, la tua quotidianità.
1: Sì.
0: E ci racconti un po', quindi, da quanto ci hai già rivelato da quanto tempo vivi a Napoli, ma di che cosa ti occupi?
1: Allora, io oggi lavoro come travel designer e content creator con la mia pagina che ho sui social, che si chiama Rendezvous Napoletano. Quindi praticamente creo contenuti sui social in francese, raccontando Napoli, la sua cultura, le sue tradizioni, insomma la vita quotidiana qua. E inoltre accompagno anche i viaggiatori francesi che vengono a Napoli e che vogliono scoprire la città.
0: La città. Nei video che pubblichi sulla tua pagina, Claire, parli soprattutto al pubblico francese, come hai detto. Secondo te quanto è difficile tradurre i gesti dei napoletani per un pubblico francese?
1: Non è sempre facile. Perché? Anche perché i gesti napoletani sono, cioè, una vera e propria lingua. E la cosa che mi fa sempre sorridere è che i napoletani, cioè, per loro è quasi inconcepibile che un turista non capisca un determinato gesto, cioè per loro è qualcosa di universale.
0: Sì.
1: Quando in realtà non è così, magari noi, cioè, in Francia conosciamo alcuni gesti, quelli là più iconici.
0: Sì.
1: Però il repertorio è davvero infinito, quindi È complicato spiegarlo, ma devo ammettere che io dopo 9 anni a Napoli ormai io gesticolo tanto quando
0: ormai
1: parlo.
0: Hai appreso. E c'è un gesto che ora usi sempre, anche nei tuoi reel magari, che ormai proprio è diventato tuo?
1: Ma non lo so, penso che uso veramente tantissimi gesti, cioè, ovviamente quello la base del tipo ma che vuoi con la mano, però no, sono tantissimi.
0: Quello che ormai è diventato anche una emoji WhatsApp, tra l'altro,
1: esatto,
0: quindi è
1: sì,
0: davvero
1: sì.
0: International. Claire, allora in Francia, se questo magari ce lo confermerai tu, se non dici bonjour sei un po' fuori dal mondo. A Napoli invece, se non accetti un caffè sei sospetta. Qual è il codice sociale che ti è stato più difficile apprendere in questi ultimi anni a Napoli?
1: Direi sicuramente il rapporto col tempo, perché in Francia siamo generalmente molto rigorosi, cioè se abbiamo un appuntamento alle 3, si arriva alle 3 o magari sì, anche 5 minuti prima. E a Napoli invece ho dovuto imparare che il tempo segue regole un po' più elastiche, diciamo.
0: Sì.
1: Però oggi, cioè, mi sono abituata. Anzi, ormai spesso arrivo per ultima, quindi la prendo molto
0: ecco,
1: più con calma.
0: L'hai presa veramente seriamente. Tra l'altro, noi parliamo del famoso a quarto d'ora accademico, cioè per noi è scontato che se ci diamo appuntamento alle 15,
1: sì,
0: ma ci vediamo verso le 15.10, 15.15 con tranquillità. E effettivamente sì, mi rendo conto, questo è curioso perché ho notato anche io la stessa cosa, però qui in Francia, e quindi mi sono dovuta un attimo mettere in linea, in riga e fare un po' più
1: però
0: di attenzione.
1: Secondo me il contrario, magari dall'Italia alla Francia è più difficile abituarsi a arrivare magari in anticipo.
0: Effettivamente però... sì, però fortunatamente io ero già abbastanza puntuale prima, quindi mi è andata bene.
1: Ecco.
0: Fosse stata una ritardataria, mi sa che sarebbe andata veramente male. E Claire, continuando a parlare dei contenuti che crei, qual è la cosa che ami di più di Napoli, ma che non riesci proprio a far capire nei tuoi video? C'è magari qualche sensazione anche che lo smartphone alcune volte non può catturare?
1: Sì, sì, no, è vero. Ad esempio, c'è la cosa che mi ha di più colpita quando sono arrivata a Napoli, che mi è piaciuta di più e che non riesco, secondo me, a far trasparire tramite un video, è l'atmosfera. Perché nei video sì, posso far vedere i luoghi, il mare, la vita di strada. Però, ad esempio, faccio una passeggiata nei quartieri spagnoli, come spiego che in pochi metri passo, non lo so, dal profumo del bucato al profumo del cibo, al clacson, al sì, motorino? C'è qualcosa che secondo me lo devi vivere a Napoli e non lo puoi far capire da un video, ecco.
0: È vero, è così. Posso testimoniare da napoletana. Claire, ascolta, resta lì, ci prendiamo una piccola pausa musicale e ritorniamo di nuovo qui su Formato Casa.

0: al mio paese Serena Bracale insieme a Levante Delia per questo nuovo singolo che racconta di migrazione Italia per Italia, perché ci sono persone che migrano dal sud al nord, dal nord al sud e poi all'estero, e c'è chi invece viene in Italia, decide di venire a vivere da noi, proprio come la nostra Claire, che è indirettamente in collegamento da Napoli in questo momento con noi per Formato Casa. Allora Claire, qual è stato l'ostacolo più grande che hai trovato come straniera che vuole vivere la città e che non vuole solamente visitare la città o visitare il paese?
1: Allora, direi innanzitutto è stata la lingua all'inizio, perché comunque non parlavo italiano, quindi l'ho dovuto imparare, e all'università è stato un po' complicato all'inizio. Però se devo dire proprio l'ostacolo più grande, ne parlavo prima, è la burocrazia.
0: Ok, quella proprio non c'è speranza, ci stai dicendo che è abbastanza complesso.
1: Diciamo che è molto complesso, molto lento, spesso non si capisce bene i passaggi da seguire, da dove iniziare, cioè è veramente molto complesso.
0: Chiaro, quindi hai cominciato a studiare l'italiano appena ti sei iscritta all'università? Seguivi già i corsi in italiano, quindi?
1: Sì, infatti l'ho imparato. Questa cosa ancora mi risulta strano, perché non ho fatto dei corsi, però l'ho imparato proprio ascoltando i napoletani parlare.
0: Certo,
1: un po' come
0: e lo
1: un
0: parli molto
1: che...
0: bene, complimenti.
1: Grazie.
0: Lo parli molto bene e posso percepire anche un accento napoletano, quindi ecco. Ti sei perfettamente integrata.
1: Grazie.
0: Claire, i dati ci dicono che l'Italia è un paese di emigrazione, soprattutto verso il nord Europa. Tu invece hai fatto il percorso inverso, puntando soprattutto verso il sud. Ti senti una mosca bianca o vedi intorno a te altri stranieri che stanno scoprendo l'Italia come luogo dove costruire un futuro e non solo dove venire a fare le vacanze?
1: Allora, forse quando sono arrivata nel 2017 sì, mi sentivo un po' una mosca bianca, ma adesso è cambiato davvero tanto, cioè almeno parlo per Napoli, cioè non è più la stessa di quando sono arrivata, è cambiata davvero tanto. Devo dire, negli ultimi anni ho incontrato sempre più stranieri che appunto vengono in Italia non solo per turismo, ma che cercano davvero di costruirci una vita.
0: Quindi non solo per studiare, mi parli proprio di persone che concretamente vogliono fare dei percorsi lavorativi, installarsi nella città.
1: Per lo più sono freelance, imprenditori, cioè ti dirò di più, Napoli comunque è una città complessa se tu vuoi un lavoro tradizionale, diciamo un posto fisso. Però se hai un'idea, un progetto, un business, veramente ti può aprire tante porte.
0: E infatti proprio in questi giorni ho letto di una notizia, non so se hai saputo anche tu, che ci sono delle iniziative proprio per invogliare, in particolare nella regione Sicilia, le persone a rientrare appunto in regione e lavorare smart working. Quindi effettivamente il mondo del lavoro sta evolvendo e se insieme ad esso evolvono anche, ecco, il modo di lavorare e si usa la creatività, vedi, questa fa parte ormai, in particolare dei napoletani del sud Italia, della nostra capacità di adattamento, la creatività.
1: Ecco, sì.
0: Abbiamo sempre dovuto, come dire, faire en face alle difficoltà in questo modo, e quindi ancora una volta, ecco, ci stai confermando che forse potrebbe essere la soluzione. In Francia c'è un mix di culture incredibile ormai da più di decenni, in Italia invece sembra che facciamo ancora fatica ad attirare i professionisti o i creativi dall'estero. Secondo te che cosa manca all'Italia per diventare un po' più sexy, diciamo così, agli occhi di un giovane europeo? Si tratta di una questione, secondo

0: più complessa, perché ci sono meno opportunità di lavoro per i giovani rispetto ad altri paesi europei, questo è chiaro. E poi quando ci sono queste opportunità, spesso comunque non sono paragonabili, diciamo, in termini di stabilità, di salario o comunque di prospettive a quello che possono trovare nel nord. Quindi le opportunità esistono, però molto spesso si deve ancora mettere il doppio, diciamo, dell'energia per trovarle, per farle funzionare. Quindi capisco che sotto questo punto di vista, magari per un giovane che esce dall'università, non è proprio sexy, come dicevi tu, come destinazione.
1: Sì, anche perché poi effettivamente il motivo per cui spesso si decide di andare fuori, ecco te lo dico io che magari ho fatto il percorso inverso, dall'Italia sono venuta in Francia, era proprio questo, il fatto di cominciare a chiedersi, ok, però se voglio fare questo percorso, ecco poi dipende anche dai percorsi professionali di ognuno di noi, cosa devo fare? E mi sono fatta delle domande, ho cercato di aprirmi delle porte in Italia e poi ho capito che potevano aprirsene altre all'estero e quindi ecco proprio come dici tu, tutto è cominciato dicendoci ok, va bene, sarà per qualche mese, ma va, sarà per 1 anno, 2 anni e intanto io sono quasi arrivata a 5, tu sei a 10 e piano piano come vedi le cose poi evolvono anche senza crearsi un programma chiaro sin dall'inizio. Claire, se dovessi tornare a vivere in Francia, che cosa sarebbe la prima cosa di Napoli che cercheresti di importare, oltre al cibo, ovviamente.
0: Avrei detto subito il cibo. No, direi io. La leggerezza che c'è a Napoli, ma non nel senso di superficialità, ma proprio quella capacità, appunto ne parlavamo prima, di adattarsi, cioè i napoletani vanno avanti anche quando le cose non sono perfette. Ed è qualcosa che qua a Napoli si respira proprio nella quotidianità, c'è cioè un po' come una filosofia di vita e questo in Francia forse manca un po' di leggerezza, ecco.
1: Bene, dai. Allora, importante, vedi? Scambiare, importare, esportare. Questa poi è anche la bellezza di quando le culture si incontrano e si mixano, diciamo così. Claire, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Io spero di ritrovarti in Francia o magari a Napoli e magari qualche volta anche di fare un'intervista doppia perché secondo me potrebbe essere interessante scoprire le differenze, ecco, vedi, le challenge che siamo chiamate a vivere, invertendo i due paesi. È davvero una prospettiva molto, molto interessante. In bocca al lupo per tutto. Noi speriamo che resterai ancora a lungo a Napoli. Non so se hai
0: Lo spero
1: fatto
0: anche
1: progetti
0: io. Questi sono i
1: diversi.
0: piani, poi ovviamente vediamo cosa succede, però sì, mi piacerebbe
1: Cosa ti
0: tanto.
1: aspetta dal futuro? Bene, dai. Allora, noi ti auguriamo il meglio, intanto, e goditi il sole di Napoli, il sole e il mare di Napoli. Ciao
0: Grazie, grazie di tutto. Ciao.
1: Claire, a bientôt, ciao.
0: A bientôt, ciao.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

0: Gali, casa mia, in sequenza subito dopo Saif, tu mi piaci tanto. E dopo aver fatto questo piccolo viaggio nel sole di Napoli, ritorniamo qui in Francia e soprattutto ci chiediamo che cosa fare in questi giorni di primavera, dove le belle giornate incominciano. E allora, come sempre, abbiamo il nostro appuntamento con la rubrica Da Zero a Parigi e la nostra Ludovica ci spiegherà come ci possiamo organizzare in questi giorni di printemps. Da zero a Parigi. Formato casa con Ludovica Poetto. Ben ritrovati su Formato Casa per la rubrica con la nostra cara Ludovica. Ciao Ludovica, ben ritrovata.
1: Ciao Marta, sono felicissima di essere qui.
0: E lo sai che Parigi diventa il punto di partenza per parlare di primavera, la luce che cambia, queste giornate lunghe di sole. E allora raccontaci un poco anche che cosa suggerisci di solito tu nel tuo blog di Ricominciare Paris, come ci si può godere queste fantastiche giornate di primavera, respirare questa rinascita e soprattutto dove porti magari le persone che vogliono vivere Parigi un po' come dei local.
1: Allora, io direi che dipende un po' dal mood, ma ci sono dei posti che tornano sempre. Per esempio il giardino di Luxembourg, che in primavera è perfetto per rallentare. Le sedie verdi, le persone che leggono, quell'atmosfera tipica parigina e tranquilla. Se invece si ha voglia di qualcosa di più scenografico, sicuramente il Parc de Beauchamp è ideale, perché è un po' selvaggio, più panoramico, perfetto per un picnic o per guardare il tramonto sopra la città. E poi c'è il Parc Monceau, che è più elegante, più raccolto, ideale per passeggiate lente senza fretta. E infine il Bois de Vincennes, che è quasi un'altra dimensione. Ti sembra di uscire da Parigi più restando dentro la città, con tanto spazio e natura.
0: Che io adoro, lasciamelo dire, il Bois de Vincennes. Ma quindi non serve uscire da Parigi per sentirsi già in fuga?
1: Assolutamente, la primavera qui è proprio questo, cambiare ritmo senza cambiare davvero la città.
0: Ma raccontami Ludovica, tu hai un rituale personale quando arriva la bella stagione?
1: Sì, assolutamente, per me è fatto di cose in realtà molto semplici: un caffè al mattino preso all'aperto, poi spesso cammino senza una meta precisa sull'Île Saint-Louis, che in primavera è meravigliosa. E poi libri nei parchi, ovunque ci sia una panchina o un po' d'erba. È come se la città diventasse davvero un salotto diffuso, dove ognuno si prende il suo spazio.
0: Bello, mi piace questa idea della città salotto. Ma ora scappiamo davvero dalla città. Dove porti chi vuole una gita perfetta, magari in una sola giornata, una gita di fuori porta?
1: Allora, qui Parigi è perfetta perché in poco tempo ti porta in mondi completamente diversi. A cominciare da Versailles, con i suoi giardini infiniti e le fontane, che in primavera sono davvero spettacolari.
0: Eh sì.
1: Poi c'è Giverny, che è quasi un'immersione nei quadri di Monet, tra ninfe e giardini pieni di colore. Se invece si vuole natura più libera e un po' di movimento, Fontainebleau è perfetta, tra foreste e sentieri dove fare picnic o camminare per ore. E infine Auvers-sur-Oise, che ha un'atmosfera molto particolare, legata a Van Gogh, dove il paesaggio sembra ancora raccontare la sua storia.
0: Ma Ludovica, mi sembrano tutte mete dei piccoli film, molto cinematografiche.
1: Sì, davvero, ognuna ti fa veramente vivere una giornata completamente diversa.
0: Ma se dovessi dare tre consigli a chi vuole vivere davvero la primavera a Parigi, cosa ci diresti?
1: Io direi non pianificare troppo, di lasciare spazio all'improvvisazione, poi scegliere magari un solo quartiere e viverlo davvero senza correre, e soprattutto fermarsi spesso, sedersi, osservare, respirare la città.
0: Ecco, quindi soprattutto per i parigini frenetici, o magari anche gli italiani che ormai sono diventati parigini frenetici, la primavera a Parigi non è una lista di cose da fare, ma in realtà è un modo diverso di stare nella città.
1: Esatto, Parigi in primavera non si visita, si vive.
0: E allora Ludovica, godiamoci e viviamoci questa primavera parisienne. Grazie mille e alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, in sequenza subito dopo i The Colors con Rolling Stone, che è il nuovo tormentone dell'estate. E allora, dopo il momento guest, dopo il momento con la nostra cara Ludovica, ovviamente saprete già adesso chi sta per arrivare. Il nostro appuntamento fisso con Moglie Buoi e con il nostro caro Peppe direttamente in collegamento dall'Italia. Ciao Peppe, bonsoir.
1: Bonsoir Marta, bonsoir.
0: Come va
1: tu? A tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Peppe, t'as entendu? E abbiamo fatto qualcosa di diverso. Ho intervistato una ragazza francese che ha deciso di trasferirsi in Italia, in particolare a Napoli, ti rendi conto? Nella nostra città.
1: Marto, ho ascoltato attentamente, però fammi capire una cosa, no? Tu fai un programma sugli italiani all'estero e intervisti gli stranieri in Italia.
0: Ma è un punto di vista interessante, no?
1: Sì, assolutamente, però dico io, a un certo punto mi sono spaventato, cioè pensavo di essermi collegato con un'altra radio, poi meno male che c'era John che mi ha avvertito, grazie
0: dai.
1: John.
0: Ma dai Peppe, non mi puoi fare questi errori.
1: No, tranquilla Marta, non li faccio. Ma comunque pensandoci, è un punto di vista interessante, sì, però è per il nostro programma è un po' come andare al ristorante giapponese e ordinare la cotoletta alla milanese, Marta, però.
0: Ma dai.
1: Cioè, ti immagina, scusi, cosa mi consiglia? Guardi, qui il sushi ottimo, però la parmigiana è perfetta.
0: Ma dai, vabbè, ma era per ribaltare la prospettiva.
1: Sì Marta, però tu più che ribaltare la prospettiva hai proprio girato Google Maps al contrario.
0: Vabbè, comunque lei felicissima a Napoli, ha detto che ama il calore della gente, che è subito tombée amoureuse de la ville dal primo momento e poi ha subito deciso di rimanere lì e continuare a vivere.
1: Grazie, cioè a Napoli basta che chiedi dove l'ha fermata e ti fanno pure un caffè.
0: Vabbè dai, non essere esagerato.
1: Marta, ma io non sono esagerato. Cioè questa è, cioè tu pensi, è una che è scappata da sotto la Tour Eiffel per andare a vivere sotto al Vesuvio. Cioè è come, che ne so, lasci un quadro al Louvre per appendere la foto del cugino in salotto.
0: Vabbè, a parte che è bretone e non è neanche parisienne, Claire, ma non mi parlare di quadri, Peppe.
1: Va bene, però è giusto per essere un po', fare un esempio, cioè, però la cosa che mi chiedevo, cioè voglio capire qual è il momento esatto in cui uno prende questa folle decisione, cioè perché è proprio lì che succede qualcosa che ti cambia, scatta la molla, come dici?
0: Vabbè, magari ci si innamora del posto, un po' come quando ci sono i colpi di fulmine con le persone, no?
1: E difatti si perde il controllo e quindi resta a Napoli.
0: Vabbè, comunque è bello vedere che anche gli stranieri scelgono l'Italia, eh?
1: Marta, sì, però io te lo dico, diciamocelo tra noi, questa torna in Francia, le dicono pure come l'Italia, l'Italia com'è, eh? E lei sicuramente dirà non lo so, ma ho mangiato benissimo e ora parla con le mani, Però Marta, la cosa più assurda è il paradosso. Io c'ho un paradosso proprio che ho capito.
0: Sarebbe?
1: Questo.
0: Quale sarebbe?
1: Cioè, gli italiani scappano dall'Italia per trovare ordine, gli stranieri invece vengono in Italia per trovare la vita. Cioè,
0: direi di sì, sono alcuni dei motivi.
1: Però a un certo punto, secondo me, succede una cosa strana. Cioè, si incrociano in aeroporto, tra di loro.
0: Peppe... Dai.
1: Marta, cioè tu pensa però, gli italiani che partono e scappano, gli stranieri che arrivano ed entrano, cioè si guardano tutti quanti al check-in senza parlare e senza sapere più dove stanno andando, sono un po' confusi.
0: E che cosa pensano?
1: Pensano di essere inseguiti l'uni dagli altri, perché e poi continuano a camminare per l'aeroporto, cioè... Ma alla fine si troveranno sempre nello stesso posto a fare gli italiani, vedrai.
0: Guarda, potrebbe essere quasi reale come soluzione, Peppe.
1: Vedrai che è così, vedrai che è così.

0: To the Gold, Mahmood su Radio Top Italia per Formato Casa, e siamo al nostro appuntamento fisso con il nostro caro Peppe di Moglie Buoie. Rieccoci Peppe, adesso è arrivato il momento della notizia della settimana però.
1: Sì, ormai è un appuntamento fisso direi. Guarda, ti do una premessa, non si parla di quadri come ultimamente è capitato, ecco, ma di cognomi, cara Marta. Pensa che un sondaggio condotto dal social network genealogico che si chiama MyHeritage ha fatto questo sondaggio dove è emerso che ci sono 13 cognomi italiani che sono a rischio di estinzione, cara Marta. Cioè stiamo perdendo pezzi di fantasia in Italia, capito?
0: Sono cognomi rari, poco diffusi.
1: Tu senti qua, cioè ci sono alcuni cognomi particolari, tipo Bella Gamba.
0: Questo
1: non
0: sì.
1: È un cognome, è un complimento. Cioè, tu ti presenti piacere Bella Gamba. È già vinto, bravo.
0: Vabbè, in effetti chi non vorrebbe questo cognome?
1: Poi c'è questo qua, senti questo. Questo mi piace tantissimo. Cantarutti. Questo è uno che si chiama così, già nasce con un talento, e se non canti deludi anche la famiglia.
0: Devi essere automaticamente un figlio d'arte.
1: Sì, automaticamente sì. E poi c'è tra i vari c'è Dio te levi, oppure Mangiatella. Cioè Mangiatella, tu pensa, cioè voglio conoscere il primo che si chiama Mangiatella, cioè ha fatto qualcosa di strano, cioè com'è possibile, c'ha delle origini, come dire, non lo so, misteriose. Poi Marta c'è Mezza Salma, cioè metà,
0: cioè l'altra metà dove vabbè dai, poveri Mezza Salma però, Peppe.
1: Lo so Marta. Poi c'è Scantamburlo, questo è un capolavoro, Marta, non sai cosa significa ma automaticamente lo rispetti,
0: per forza.
1: E poi abbiamo il top, secondo me questo è il colpevole di questo sondaggio, la famiglia Incognito. Incognito, questi sono geniali, cioè tu esisti ma ufficialmente no, cioè se sparisci nessuno se ne accorge, e questo problema secondo me è proprio colpa loro, della famiglia Incognito.
0: Guarda, mi sembra assurdo Peppe,
1: però vabbè, però Marta siamo seri, questi sono rappresentano storie, mestieri, film, carriere, no? Un po'
0: vabbè,
1: la nostra
0: è
1: storia.
0: Vero, è vero, ci sta.
1: E noi li stiamo perdendo, mentre appunto, come dicevamo prima, gli italiani partono, gli stranieri arrivano, via, su, di giù, da tutte le parti.
0: Vabbè, mi sembra un paradosso.
1: Però io ho trovato una soluzione, cara Marta. Io partirei a fare un appello,
0: del tipo, cioè, ormai abbiamo preso l'abitudine anche a fare gli appelli.
1: Lo sa, rientra nel nostro
0: rituale,
1: modo di fare.
0: Certo.
1: Allora, visto che questa puntata è dedicata agli stranieri che vengono a vivere in Italia,
0: sì?
1: Noi li invitiamo a conoscere soprattutto i Bella Gamba, i Dio ti allevi, i Cantarutti e anche gli Incognito, anche se sono i colpevoli. Così magari questi cognomi non spariscono.
0: Mi sembra giusto, facciamo una continuazione della specie, un mixaggio.
1: Soprattutto direi di prendere esempio dal nostro amico Scantamburlo.
0: Ma scusa Peppe, chi sarebbe il nostro amico Marta, Scantamburlo?
1: Marta, non fare finta di non conoscerlo, che lui è lì in mezzo al mare.
0: Dove?
1: Che difende il suo cognome.
0: Ma parli di Gennaro.
1: Ma vedi che lo conosce, è proprio lui.
0: Vedi?
1: Io già lo vedo lì nel mare con una maglietta bianca con la scritta salviamo i cognomi rari,
0: l'attivista Gennaro Scantamburlo,
1: esatto,
0: di Ribati.
1: Ma alla fine Marta, noi pensiamo che i cognomi spariscano, ma in realtà vedi, si nascondono nei posti più lontani, reconditi del pianeta.
0: E dove si nasconderebbero, secondo te?
1: In questi posti improbabili, come dicevo, come a Kiribati, tipo Gennaro, che magari è anche l'ultimo Mezza Salma, ma dentro è tutto intero.
0: Ma guarda là, con queste perle di poesia, mi fai emozionare però alla fine Marta, di questi interventi.
1: Non ti emozionare Marta, è tutto vero, è tutto vero. E salutiamo anche il nostro amico Gennaro che ci segue sempre, Gennaro Scantamburlo.
0: Ciao Gennaro, ciao Gennaro, grazie che sei un nostro fedelissimo ascoltatore. E allora Peppe, grazie sempre per questi tuoi interventi molto originali, ogni volta devo dire apprendo qualcosa di nuovo.
1: Vedi? Vedi, poi faremo anche una puntata sui cognomi francesi magari, magari partiremo da quello di John, che ne dici?
0: Secondo me ne vedremo delle belle, sì, pourquoi pas John, anche col tuo cognome. Va bene Peppe, dai, ci vediamo alla prossima, intanto goditi anche tu questa fantastica primavera che anche qui è arrivata in Francia.
1: Ho notato, anche qui si sta bene. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Ciao Peppe, ciao!

0: Ivana Spagna con Mami Blue, questa versione dance che sicuramente ci accompagnerà tutta l'estate. Io vi lascio, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e vi accompagniamo verso l'inizio soprattutto di un nuovo weekend. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia e se avete voglia di condividere un pensiero, magari di intervenire a Formato Casa, potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Rendez-vous est d'un vendredi, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pouvez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait, si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première d'aujourd'hui. Et mardi à 21, vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, come sempre, alle ore 19. Ricordatevi però che andremo in replay su topitalia.fr martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. Ricordate di seguirci anche sulla nostra pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio John in regia per il suo supporto e vi auguro un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato casa, storie italiane con un nuovo

inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ehi, tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto, inconsapevole.

0: dieci voti sulla scia di una promessa vigliacca. Dieci anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli, sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il